0: Buonasera, i titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: The three men who were about to die. 17 people were also executed in Jinan province. Death penalties have now been carried out. These executions were not mentioned in tonight's main bulletin, which concentrated instead on revealing the capital.
2: Gli albanesi si spegnerebbero i loro luoghi in acqua per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: This is the news for this Saturday night. I'm James Ray.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere

incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur